lacrimi nel giasso le incercari. Esisto sì amar che l'inima ti affronta, che in tutto il se destrama.